0: la canzone mia per te. La canzone mia per te. La canzone mia per te.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Sono le 3.
1: La notte. La migliore musica su Radio Reporter 98.

alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e un

stasera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando.

Non è certo da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Radio Reporter, il bello della musica.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Sono le 7 e 5 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Benvenuti all'ascolto del nostro giornale radio, edizione di domenica 4 ottobre, giornata festiva dedicata a San Francesco d'Assisi che ritorna ad essere festa nazionale. In studio Filippo Virzì. Notizia d'apertura. Aeroporto di Catania arriva il radar 4D, anticenere dell'Etna. Si chiama Airdust, è stato sviluppato da UNICT e potrà individuare corridoi liberi dalle polveri per consentire i voli. Già avviati i confronti in SAC anche con INCB, INF, ENAC, ENAV, MIT e Ateneo di Messina. Assunzioni al comune di Catania. Via libera alla stabilizzazione di 66 impiegati. Il sindaco Trantino e l'assessore Lombardo hanno inoltre annunciato un piano di nuovi reclutamenti per il 2027 per far fronte alla grave carenza di organico. Polveriera Policlinico Furnari rompe il silenzio. Stiamo trasformando, ha dichiarato, un ospedale senza fermarlo. A Palermo, dopo le furiose polemiche sul caos al CUP e lo scontro con l'università per la gestione degli spazi, la direttrice generale risponde alle accuse con una lettera aperta. La manager difende i trasferimenti di uffici e sportelli, collocandoli nell'ambito dei grandi cantieri del PNRR e dei lavori di adeguamento sismico. Abbiamo fatto tagli alle liste d'attesa, ha spiegato. Rivendico i risultati ottenuti e chiedo solo tempo. Così ha concluso. Eccoci a Enna, capitale europea delle confraternite, al via il forum. Oltre 2.500 confrati in città da almeno 7 paesi europei. Presente anche il Gotha del Vaticano. Dal 2 al 7 ottobre, 6 giorni di incontri, celebrazioni e iniziative culturali nella città che conta 16 congregazioni e 2.500 confrati. Sorgerà a Messina un impianto per il riciclo dei pannolini. Con i fondi del PNRR presso l'ex inceneritore di Contrada Pace, l'intervento promosso dalla SRR Messina Area Metropolitana è destinato al trattamento di pannolini, pannoloni e altri prodotti assorbenti provenienti dalla raccolta differenziata. Cambiamo argomento. Vendita delle cappelle del cimitero, cade l'abuso d'ufficio ma il processo va avanti. Un reato non esiste più, il processo sì. Sulle cappelle del cimitero di Siracusa l'abuso d'ufficio esce di scena, travolto dall'abrogazione della norma, ma le accuse più pesanti restano tutte in piedi. Lo ha messo a verbale il GUP Maggiore, che ha dato atto della confermata legittimità costituzionale della cancellazione dell'articolo 323 del codice penale. Spedizione punitiva contro due ragazzi. 17 persone indagate al Cireale. All'aggressione di due egiziani avrebbero partecipato almeno 40 giovani, tra cui minorenni. Secondo la ricostruzione della procura, il 19 giugno del 2025 in Piazza Duomo del Cireale era stato organizzato un raid punitivo al quale avrebbero partecipato almeno 40 giovani armati di mazze e tubi contro due giovanissimi egiziani. Una delle due vittime avrebbe frequentato l'ex fidanzata di uno degli aggressori. Chiudiamo il nostro giornale radio di oggi, domenica 4 ottobre, San Francesco d'Assisi, giornata festiva con appuntamenti gioiosi, appuntamenti dedicati alla cultura in Sicilia. In particolare vi porto a Palermo con il Festival di Musica Barocca. La città apre con Marzadori in cattedrale, oggi a partire dalle ore 21, quinto capitolo di una rassegna che città si dispiega in 8 concerti. Questa è la parte finale dell'informazione regionale dedicata agli eventi. Un evento dietro l'altro con città che si alternano. Fra i tanti appuntamenti del weekend trova rilievo oggi presso l'Area Food di San Cono in provincia di Catania un appuntamento dedicato al Fico d'India con la Sagra del Fico d'India. Oggi dalle 19 alle 21 gli studenti dell'Istituto Alberghiero Carlo Alberto Dalla Chiesa di Caltagirone Mineo prepareranno un piatto davanti al pubblico e lo serviranno in degustazione. Il piatto che ha vinto Spine di Gusto Young Chef Contest, trasformando il risultato del concorso in un appuntamento da seguire dal vivo e da assaggiare. Ed è tutto per questa edizione. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto. A risentirci.
1: Radio Reporter Notizie.
0: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Buona domenica, doppiamente festiva, oggi 4 ottobre, giorno dedicato a San Francesco d'Assisi, tornato ad essere una festività nazionale. Appuntamento con le previsioni meteo di questa domenica che si registra con un regime anticiclonico su tutta l'isola. La giornata sarà contraddistinta ancora una volta da un'atmosfera stabile e un tempo soleggiato. Infatti il cielo si potrà vedere sereno, poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 20 e 26 gradi, valori notturni in calo. Procediamo con le minime e le massime delle 9 province siciliane. Iniziamo con Agrigento, tempo poco nuvoloso, minima 17, massima 24. Caltanissetta, poco nuvoloso, minima 13, massima 24. Catania, poco nuvoloso, minima 18, massima 25. Enna, poco nuvoloso, minima 11, massima 21. Messina, poco nuvoloso, minima 18, massima 26. Palermo sereno, minima 20, massima 26. Ragusa, poco nuvoloso, minima 14, massima 23. Siracusa sereno, minima 19, massima 25. Concludiamo con Trapani, tempo poco nuvoloso, minima 20, massima 25. Avete ascoltato le previsioni meteo di oggi 4 ottobre a cura della nostra redazione giornalistica, da cui vi auguriamo con Filippo Virzì una fantastica domenica. A risentirci al prossimo appuntamento. Linea alla regia.
0: Meteo Sicilia, le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì.

0: Gruppo Virzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
1: Buona domenica, oggi 4 ottobre, San Francesco torna festa nazionale, giornata doppiamente festiva per la reintroduzione della ricorrenza di San Francesco d'Assisi, protettore degli animali, in particolare di cani e gatti e degli animalisti. Procediamo adesso con il nostro oroscopo del giorno. Se appartenete al Cancro, allo Scorpione e ai Pesci, vi attende una domenica movimentata sotto il profilo delle relazioni sociali e delle amicizie. Farete nuovi incontri entusiasmanti, specialmente con persone giovani e intellettualmente impegnate. Se appartenete al Leone, al Sagittario e all'Acquario, un breve viaggio potrebbe essere l'occasione per schiarirvi le idee, per comprendere una situazione da un'angolazione completamente nuova. Se appartenete all'Ariete, alla Bilancia e al Capricorno, non trascurate gli affetti. È vero che l'amore non è tutto, ma non se ne può fare a meno. Andiamo avanti con i singoli segni zodiacali passo per passo. Ariete, giornata sottotono. Toro, vi sentite particolarmente euforici. Gemelli, vibrazioni per questa domenica positive. Cancro, giornata all'insegna della fantasia. Leone, grande energia per questa domenica. Vergine, bene le amicizie. Bilancia, attenzione ai conflitti. Scorpione, domenica indimenticabile. Sagittario, domenica particolarmente scorrevole. Capricorno, vi sentite un po' fragili e insicuri. Acquario, malgrado oggi la doppia festività, per i nati nel segno, giornata all'insegna del lavoro. Concludiamo con il segno dei pesci. Creatività e amore in primo piano. Con il segno dei pesci si conclude l'oroscopo del giorno di oggi, domenica 4 ottobre, letto per voi da Filippo Virzì. Grazie per essere stati con noi. Vi auguriamo una fantastica giornata. A risentirci.
0: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì.
2: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: Sono le 8:03.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica in redazione regionale Filippo Virzì, appuntamento del 4 ottobre. In Sicilia risanamento dei comuni non funziona, aumentano le crisi finanziarie. Corte dei Conti Sicilia, Calabria e Campania concentrano l'80% del default degli ultimi 5 anni. Una sequenza di crisi senza soluzione di continuità. Sono queste le parole utilizzate dalla sezione autonomie della Corte dei Conti per descrivere la situazione finanziaria di molti comuni in Sicilia. La Sicilia, insieme a Calabria e Campania, compone il trittico delle aree più complicate. Il 60% delle procedure di dissesto o riequilibrio finanziario attivate nel 2025 in Italia hanno interessato uno dei comuni ricadenti nelle tre regioni e si allarga lo sguardo agli ultimi 5 anni. Solo in queste aree si concentra l'80,4% dei dissesti dichiarati. Ponte sullo stretto, vertice al Ministero, progetto al CIPES dopo metà ottobre. Non è stata dunque ancora fissata la data per l'analisi del progetto del ponte sullo stretto al CIPES, il comitato tecnico interministeriale che deve deliberare gli stanziamenti. Il passaggio fondamentale prima che il rivisto progetto del ponte arrivi nuovamente al vaglio della Corte dei Conti slitta rispetto alle previsioni della stampa, che aveva individuato il 6 ottobre come data utile, ma in funzione del cronoprogramma del progetto stesso, che al CIPES andrà sì in ottobre, ma non il 6, né probabilmente prima della metà del mese. A Siracusa ha murato l'ex albergo dei pellegrini davanti al santuario. I senza tetto rientrano. L'ex casa del pellegrino si trova di fronte al santuario della Madonna delle Lacrime, a 2 passi dal parco archeologico della Neapolis, dove ogni giorno passano fedeli e turisti. A Palermo, festa dell'unità, sicurezza al centro del dibattito. La destra ha fallito, servono soluzioni serie. Tra gli ospiti anche l'ex capo della polizia Franco Gabrielli, che ha annunciato la sua disponibilità ad entrare in politica per accompagnare il progetto di Ernesto Maria Ruffini. Trasferiamoci a Caltagirone, dove si è presentato il ministro Urso per celebrare il primo via libera all'IGP della ceramica. All'incontro hanno preso parte anche l'assessore regionale alle attività produttive Edi Tamaio e diversi rappresentanti delle istituzioni europee, nazionali e locali. L'appuntamento fa seguito al recente via libera del Ministero, previo accordo della Regione Siciliana, alla domanda di registrazione dell'IGP, indicazione geografica protetta, per i prodotti artigianali industriali, la cosiddetta IGP non agri, della ceramica di Caltagirone. Cambiamo argomento: terremoto giudiziario in Sicilia, l'inchiesta per corruzione, Armao si dimette da consigliere di Schifani, si difende, accuse prive di fondamento. L'ex assessore all'economia è indagato insieme ad altre 8 persone, tra imprenditori, professionisti e un deputato regionale di MPA, Giuseppe Lombardo. Secondo la procura, l'inchiesta per corruzione ruota attorno alla Commissione Tecnica Specialistica Regionale per le Autorizzazioni Ambientali, organismo che esamina i progetti industriali ed energetici, compresi quelli legati alle energie rinnovabili. I magistrati ipotizzano che attorno ai pareri espressi dalla Commissione si fosse sviluppato un sistema corruttivo con presunte utilità in cambio di interventi o condizionamenti sulle pratiche sottoposte all'esame dell'organismo. Ed eccoci a Randazzo, in provincia di Catania. Tubo di irrigazione fa scoprire una piantagione di marijuana. 59enne denunciato. 15 piante alte fino a 1 metro nascoste tra i terrazzamenti del giardino di casa. Trovati anche fertilizzanti e additivi per la fioritura. Voltiamo pagina, appuntamento con gli eventi in Sicilia. In particolare vi segnalo Sevinute con la visita al battistero paleocristiano oltre i templi. L'appuntamento è per oggi. Un percorso che raggiunge l'Acropoli, soprattutto il battistero paleocristiano, zona finora riservata agli archeologi. E chiudiamo con Francesco e le crociate, Mimmo Cuticchio al Teatro dei Pupi dal 3 all'11 ottobre. Ad ospitare il tutto è la città di Palermo. In scena c'è un episodio preciso della vita di Francesco d'Assisi riportato dentro il linguaggio dell'opera dei Pupi. Le recite si terranno dalle 18:30 in poi nello spazio di Via Bara all'Olivella 95 nel capoluogo regionale. Ed è tutto per questa edizione di domenica 4 ottobre, curata e condotta in studio da Filippo Virzì.
1: Radio Reporter Notizie.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Sono le 9:02.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Benvenuti all'ascolto del nostro giornale radio, edizione di domenica 4 ottobre, giornata festiva dedicata a San Francesco d'Assisi che ritorna ad essere festa nazionale. In studio Filippo Virzì. Notizia d'apertura. Aeroporto di Catania arriva il radar 4D, anticenere dell'Etna. Si chiama Airdust, è stato sviluppato da UNICT e potrà individuare corridoi liberi dalle polveri per consentire i voli. Già avviati i confronti in SAC anche con INCB, INF, ENAC, ENAV, MIT e Ateneo di Messina. Assunzioni al comune di Catania. Via libera alla stabilizzazione di 66 impiegati. Il sindaco Trantino e l'assessore Lombardo hanno inoltre annunciato un piano di nuovi reclutamenti per il 2027 per far fronte alla grave carenza di organico. Polveriera Policlinico Furnari rompe il silenzio. Stiamo trasformando, ha dichiarato, un ospedale senza fermarlo. A Palermo, dopo le furiose polemiche sul caos al CUP e lo scontro con l'università per la gestione degli spazi, la direttrice generale risponde alle accuse con una lettera aperta. La manager difende i trasferimenti di uffici e sportelli, collocandoli nell'ambito dei grandi cantieri del PNRR e dei lavori di adeguamento sismico. Abbiamo fatto tagli alle liste d'attesa, ha spiegato. Rivendico i risultati ottenuti e chiedo solo tempo. Così ha concluso. Eccoci a Enna, capitale europea delle confraternite, al via il forum. Oltre 2.500 confrati in città da almeno 7 paesi europei. Presente anche il Gotha del Vaticano. Dal 2 al 7 ottobre, 6 giorni di incontri, celebrazioni e iniziative culturali nella città che conta 16 congregazioni e 2.500 confrati. Sorgerà a Messina un impianto per il riciclo dei pannolini. Con i fondi del PNRR presso l'ex inceneritore di Contrada Pace, l'intervento promosso dalla SRR Messina Area Metropolitana è destinato al trattamento di pannolini, pannoloni e altri prodotti assorbenti provenienti dalla raccolta differenziata. Cambiamo argomento. Vendita delle cappelle del cimitero, cade l'abuso d'ufficio ma il processo va avanti. Un reato non esiste più, il processo sì. Sulle cappelle del cimitero di Siracusa l'abuso d'ufficio esce di scena, travolto dalla della norma, ma le accuse più pesanti restano tutte in piedi. Lo ha messo a verbale il GUP Maggiore, che ha dato atto della confermata legittimità costituzionale della cancellazione dell'articolo 323 del codice penale. Spedizione punitiva contro due ragazzi. 17 persone indagate a Cireale. All'aggressione di due egiziani avrebbero partecipato almeno 40 giovani, tra cui minorenni. Secondo la ricostruzione della procura, il 19 giugno del 2025 in Piazza Duomo del Cireale era stato organizzato un raid punitivo al quale avrebbero partecipato almeno 40 giovani armati di mazze e tubi contro due giovanissimi egiziani. Una delle due vittime avrebbe frequentato l'ex fidanzata di uno degli aggressori. Chiudiamo il nostro giornale radio di oggi, domenica 4 ottobre, San Francesco d'Assisi, giornata festiva con appuntamenti gioiosi, appuntamenti dedicati alla cultura in Sicilia, in particolare vi porto a Palermo con il Festival di Musica Barocca. La città apre con Marzadori in cattedrale. Oggi a partire dalle ore 21, quinto capitolo di una rassegna che città si dispiega in 8 concerti. Questa è la parte finale dell'informazione regionale dedicata agli eventi. Un evento dietro l'altro con città che si alternano. Fra i tanti appuntamenti del weekend trova rilievo oggi presso l'area food di San Cono in provincia di Catania un appuntamento dedicato al Fico d'India con la Sagra del Fico d'India. Oggi dalle 19 alle 21 gli studenti dell'Istituto Alberghiero Carlo Alberto Dalla Chiesa di Caltagirone Mineo prepareranno un piatto davanti al pubblico e lo serviranno in degustazione. Il piatto che ha vinto Spine di Gusto Young Chef Contest, trasformando il risultato del concorso in un appuntamento da seguire dal vivo e da assaggiare. Ed è tutto per questa edizione. Da Filippo Virzì, grazie per l'ascolto. A risentirci.
1: Radio Reporter Notizie.

0: La migliore musica su Radio Reporter 98. 98.
1: Le selezioni musicali che stai ascoltando sono curate da Giuseppe Bonanno.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Buona domenica in redazione regionale Filippo Virzì, appuntamento del 4 ottobre. In Sicilia risanamento dei comuni non funziona, aumentano le crisi finanziarie. Corte dei Conti Sicilia, Calabria e Campania concentrano l'80% del default degli ultimi 5 anni. Una sequenza di crisi senza soluzione di continuità. Sono queste le parole utilizzate dalla sezione autonomie della Corte dei Conti per descrivere la situazione finanziaria di molti comuni in Sicilia. La Sicilia, insieme a Calabria e Campania, compone il trittico delle aree più complicate. Il 60% delle procedure di dissesto o riequilibrio finanziario attivate nel 2025 in Italia hanno interessato uno dei comuni ricadenti nelle tre regioni e si allarga lo sguardo agli ultimi 5 anni. Solo in queste aree si concentra l'80,4% dei dissesti dichiarati. Ponte sullo stretto, vertice al Ministero, progetto al CIPES dopo metà ottobre. Non è stata dunque ancora fissata la data per l'analisi del progetto del ponte sullo stretto al CIPES, il comitato tecnico interministeriale che deve deliberare gli stanziamenti. Il passaggio fondamentale prima che il rivisto progetto del ponte arrivi nuovamente al vaglio della Corte dei Conti slitta rispetto alle previsioni della stampa, che aveva individuato il 6 ottobre come data utile, ma in funzione del cronoprogramma del progetto stesso, che al CIPES andrà sì in ottobre, ma non il 6, né probabilmente prima della metà del mese. A Siracusa ha murato l'ex albergo dei pellegrini davanti al santuario. I senza tetto rientrano. L'ex casa del pellegrino si trova di fronte al santuario della Madonna delle Lacrime, a due passi dal parco archeologico della Neapolis, dove ogni giorno passano fedeli e turisti. A Palermo, festa dell'unità, sicurezza al centro del dibattito. La destra ha fallito, servono soluzioni serie. Tra gli ospiti anche l'ex capo della polizia Franco Gabrielli, che ha annunciato la sua disponibilità ad entrare in politica per accompagnare il progetto di Ernesto Maria Ruffini. Trasferiamoci a Caltagirone, dove si è presentato il ministro Urso per celebrare il primo via libera all'IGP della ceramica. All'incontro hanno preso parte anche l'assessore regionale alle attività produttive Edi Tamaio e diversi rappresentanti delle istituzioni europee, nazionali e locali. L'appuntamento fa seguito al recente via libera del Ministero, previo accordo della Regione Siciliana, alla domanda di registrazione dell'IGP, indicazione geografica protetta, per i prodotti artigianali industriali, la cosiddetta IGP non agri, della ceramica di Caltagirone. Cambiamo argomento: terremoto giudiziario in Sicilia, l'inchiesta per corruzione, Armao si dimette da consigliere di Schifani, si difende, accuse prive di fondamento. L'ex assessore all'economia è indagato insieme ad altre 8 persone, tra imprenditori, professionisti e un deputato regionale di MPA, Giuseppe Lombardo. Secondo la procura, l'inchiesta per corruzione ruota attorno alla Commissione Tecnica Specialistica Regionale per le Autorizzazioni Ambientali, organismo che esamina i progetti industriali ed energetici, compresi quelli legati alle energie rinnovabili. I magistrati ipotizzano che attorno ai pareri espressi dalla Commissione si fosse sviluppato un sistema corruttivo, con presunto utilità in cambio di interventi o condizionamenti sulle pratiche sottoposte all'esame dell'organismo. Ed eccoci a Randazzo, in provincia di Catania. Tubo di irrigazione fa scoprire una piantagione di marijuana. 59enne denunciato. 15 piante alte fino a un metro nascoste tra i terrazzamenti del giardino di casa. Trovati anche fertilizzanti e additivi per la fioritura. Voltiamo pagina, appuntamento con gli eventi in Sicilia. In particolare vi segnalo Sevinunte con la visita al battistero paleocristiano oltre i templi. L'appuntamento è per oggi. Un percorso che raggiunge l'Acropoli, soprattutto il battistero paleocristiano, zona finora riservata agli archeologi. E chiudiamo con Francesco e le crociate, Mimmo Cuticchio al Teatro dei Pupi dal 3 all'11 ottobre. Ad ospitare il tutto è la città di Palermo. In scena c'è un episodio preciso della vita di Francesco d'Assisi riportato dentro il linguaggio dell'opera dei Pupi. Le recite si terranno dalle 18:30 in poi nello spazio di Via Bara all'Olivella 95 nel capoluogo regionale. Ed è tutto per questa edizione di domenica 4 ottobre, curata e condotta in studio da Filippo Virzì.
1: Radio Reporter Notizie. Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: Tratto da una storia vera.
4: Scegliete.
5: Ma lo conoscete, come sembra più piccola. come fa a preoccupare?
3: Emanuele Maria Di Stefano, Gaia Merlunghi e con Valerio Mastandrea.
6: Siamo qui, padre, per favore.
7: Siamo venuti per vostro figlio, lo abbiamo trovato.
3: La città dei vivi. Dal 1 ottobre al cinema.
1: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi del Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social.
13: Così, così, così e così. E questo è quello che devo bombardare. Per cui quell'operazione prevedeva 4 NASA.
14: Cosa vuol dire NASA?
15: Sono i danni collaterali. Il numero di civili che moriranno in seguito a un attacco.
16: NASA colpisce come un pugno. Le Monde. Monumentale è il mondo.
17: Credimi, ti sto risparmiando un mucchio di cose. Lo so che dovrei dirtele, ma sono cose che non riesco a dire.
16: NASA, uno dei film più importanti del nostro tempo. Al cinema.
18: Le prevendite sono aperte.
19: Ci sono buone notizie e brutte notizie.
20: Voglio sapere che succederà esattamente.
21: La storia va ancora scritta.
18: Digger, al cinema.
22: Vengono i vicini a cena.
23: Potresti chiedergli di venire un'altra volta, per favore?
22: No.
24: Ciao, prego, entrate.
25: Niente glutine, né vicini, okay. Né carne, né zuccheri.
23: Mandorle?
22: Cosa vogliamo tutti? Desiderare, essere desiderati.
23: Wow, che sta succedendo?
26: Ci mancano di rispetto, come fai a non capire?
23: Wow. Oh, bello. Non mi aspettavo che andasse così.
27: Vi invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema.
1: Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
28: I partner di questo programma sono...
29: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007, l'informazione in alta definizione.
30: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
31: We serve.
32: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
33: Dal 1950, noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
34: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
1: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
35: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
36: Parcheggio custodito e gratuito.
37: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche. Da Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75. Cialdami, gli specialisti del caffè.
38: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
39: La colonna sonora dei tuoi momenti. Firmata Giuseppe Bonanno.

ma specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: è mezzogiorno.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dopo anni di duro lavoro, la ricerca sul cancro alla prostata è giunta ad un punto di svolta. A dare la buona notizia è un'equipe di ricerca statunitense che ha sviluppato una speciale molecola, nome in codice VIR-5500, per il trattamento di questa patologia. Nel loro studio, che ha coinvolto più di 50 persone, gli esperti hanno potuto testare l'efficacia del nuovo prodotto con ottimi risultati. C'è l'aloe vera nel futuro della lotta all'Alzheimer, è quanto affermano gli esperti dell'Università Hassan II di Casablanca in Marocco in un articolo pubblicato di recente su Current Pharmaceutical Analysis. Una sostanza prodotta da questa pianta, il beta-sitosterolo, contribuirebbe attivamente alla sintesi dell'acetilcolina, il neurotrasmettitore responsabile dello sviluppo della memoria. Anche se la soluzione non è stata ancora testata sugli animali, rappresenta un'utile base di partenza per le future ricerche in questo campo. Dalla Corea del Sud arriva un prodotto rivoluzionario che potrebbe risolvere in via definitiva il problema delle emorragie. Lo hanno messo a punto i ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology, che hanno presentato i risultati del loro lavoro su Advanced Functional Materials. Si tratta di una speciale polvere, nome in codice AGCL, che in un solo secondo si trasforma in un idrogel istantaneo in grado di assorbire il sangue e ricucire le ferite. Nei test di laboratorio il dispositivo ha fatto registrare risultati molto promettenti, delineando uno scenario all'interno del quale lo strumento dell'intervento chirurgico potrebbe finalmente rivestire un'importanza residuale. Svolta nella ricerca sulla calvizie in Giappone, dove un'equipe di ricerca potrebbe aver trovato una soluzione ad un problema che affligge milioni di persone in tutto il mondo. La nuova ricetta si basa sulle cellule staminali, il cui contributo si è rivelato fondamentale per la ricostituzione dei follicoli piliferi. Il risultato, almeno nelle prove sugli animali, è stato una ricrescita rapida e duratura. Lo studio è stato pubblicato di recente su Biochemical Biophysical Research Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Radio Reporter Notizie.
3: La colonna sonora dei tuoi momenti, firmata Giuseppe Bonanno.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dopo anni di duro lavoro, la ricerca sul cancro alla prostata è giunta ad un punto di svolta. A dare la buona notizia è un'equipe di ricerca statunitense che ha sviluppato una speciale molecola, nome in codice VIR-5500, per il trattamento di questa patologia. Nel loro studio, che ha coinvolto più di 50 persone, gli esperti hanno potuto testare l'efficacia del nuovo prodotto con ottimi risultati. C'è l'aloe vera nel futuro della lotta all'Alzheimer, è quanto affermano gli esperti dell'Università Hassan II di Casablanca, in Marocco, in un articolo pubblicato di recente su Current Pharmaceutical Analysis. Una sostanza prodotta da questa pianta, il beta-sitosterolo, contribuirebbe attivamente alla sintesi dell'acetilcolina, il neurotrasmettitore responsabile dello sviluppo della memoria. Anche se la soluzione non è stata ancora testata sugli animali, rappresenta un'utile base di partenza per le future ricerche in questo campo. Dalla Corea del Sud arriva un prodotto rivoluzionario che potrebbe risolvere in via definitiva il problema delle emorragie. Lo hanno messo a punto i ricercatori del Korea Advanced Institute of Science and Technology, che hanno presentato i risultati del loro lavoro su Advanced Functional Materials. Si tratta di una speciale polvere, nome in codice AGCL, che in un solo secondo si trasforma in un idrogel istantaneo in grado di assorbire il sangue e ricucire le ferite. Nei test di laboratorio il dispositivo ha fatto registrare risultati molto promettenti, delineando uno scenario all'interno del quale lo strumento dell'intervento chirurgico potrebbe finalmente rivestire un'importanza residuale. Svolta nella ricerca sulla calvizie in Giappone, dove un'equipe di ricerca potrebbe aver trovato una soluzione ad un problema che affligge milioni di persone in tutto il mondo. La nuova ricetta si basa sulle cellule staminali, il cui contributo si è rivelato fondamentale per la ricostituzione dei follicoli piliferi. Il risultato, almeno nelle prove sugli animali, è stato una ricrescita rapida e duratura. Lo studio è stato pubblicato di recente su Biochemical Biophysical Research Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Radio Reporter.
4: Radio Reporter.
3: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
4: Radio Reporter.
5: E che musica.
3: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.

0: ora in onda. Italia Airplay. Ogni fine settimana la classifica dei brani più ascoltati a cura di Filippo Virzì. Italia Airplay.
1: Posizione numero 10.
2: Nuova entrata.

0: Posizione numero 9.
1: Italia Airplay. Ogni fine settimana la classifica dei brani più ascoltati a cura di Filippo Virzì.

0: so che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: E in onda il disco.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Il disco Airplay, l'anteprima musicale della nostra classifica, in esclusiva su Radio Reporter.
2: Il disco Airplay.
3: Posizione numero 5.
4: Nuova entrata.

Sforzi. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica

posizione numero 1. Italia Airplay con Filippo Virzì, la classifica dei brani più trasmessi su Radio Report.

0: Sabor Latino, il ritmo caliente del weekend. Sabato, ore 19:30. Domenica, ore 20:30. Solo su Radio Reporter.
1: Radio Reporter.
2: Sintonizzati sullo stile.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia. Anche il presidente della Repubblica Mattarella partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal cardinale Zuppi. La guerra non è un destino e la pace inizia da noi, scandisce nell'omilia il presidente della CEI.
3: Il divisore continua a complicare le soluzioni, imbroglia, le menti, fa credere,
4: è imbroglione,
3: che la pace la troviamo con le armi e non con il dialogo e il diritto.
2: Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Così il cancelliere tedesco Merz stamattina nella capitale per una visita a sorpresa, che non ha fermato però gli attacchi russi su Kiev, nuovamente colpito il ponte nord. 24 feriti, uno in codice rosso in un vasto incendio divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Fiamme sotto controllo, da accertare le cause dell'accaduto. Giornata di vigilia per l'Italia di Roberto Mancini. Reduci dal pareggio in Francia, gli azzurri affrontano domani a Bologna la Turchia nel quarto e ultimo incontro della prima finestra di Nations League.
5: In primo piano la MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone e si porta a 2 punti dal leader del mondiale Martin. Lo ascoltiamo a Sky.
6: I primi giri, quelli che ho fatto un po' più di fatica, ma dopo piano piano mi ho trovato meglio, ho iniziato a prenderlo e quando ho visto il momento dell'attacco voleva essere primo per gestire la gara come voleva io.
5: Completano il podio le due Aprilia, appunto di Martin e Bezzecchi. Calcio Nations League, giornata di vigilia d'Italia-Turchia, in programma domani sera al Dall'Ara di Bologna. Ieri il 7-0 dell'Inghilterra sulla Croazia, 3-1 invece tra Spagna e Cechia. Stasera Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. Tennis, slitta ancora il rientro di Sinner, che salta anche il Masters 1000 di Shanghai. L'ultimo consulto medico ha scongiurato l'ipotesi operazione al ginocchio in favore di nuove terapie conservative. Pallacanestro, seconda giornata di Serie A, ancora un successo per Treviso e Basket Napoli. 93-90 la vittoria dei Veneti in casa di Trento, 99-93 quella dei partenopei sulla Reggiana. Oggi altri 4 match, tra cui Trieste-Venezia e Virtus Bologna-Maxima Roma. Da Lorenzo Villanetti è tutto.

0: La colonna sonora dei tuoi momenti, firmata Giuseppe Bonanno.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano la MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone. Partito secondo dietro il rivale dell'Aprilia Martin, lo spagnolo della Ducati bissa il successo nella sprint e si porta a 2 punti dal leader del mondiale. Lo ascoltiamo a Sky.
3: Martin è partito molto forte, i primi giri quelli che ho fatto un po' più di fatica dietro lui, ma dopo piano piano mi è trovato meglio, ho iniziato a prenderlo e quando ho visto il momento dell'attacco voleva essere primo per gestire la gara come voleva io. E Gigi, tutto lo staff Ducati sta lavorando al 100% per darmi quello che mi serve per lottare con le Aprilie, per lottare per il campionato e mi sento bene. E ovviamente mancano 6 gare, ma per il momento siamo lì, stiamo lottando.
2: Il suo successo porta a 100 le vittorie nella classe regina di Gigi Dall'Igna, il direttore generale di Ducati.
4: Sicuramente era un circuito abbastanza buono per noi, anche se, ripeto, circuiti buoni, circuiti cattivi, quando arriva l'ultima parte del campionato conta poco. Secondo me aveva la gestione della corsa in mano e secondo me ha fatto la gara che voleva.
2: Dietro Marquez appunto Martin e l'altra Aprilia di Bezzecchi, ingaggiato nel finale con la KTM di Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio.
5: Jorge e Marc hanno fatto un bel miglioramento e in questo momento sono più veloci di me. Io devo riuscire, secondo me, da dopo l'infortunio a ritrovare non tanto l'esplosività come proprio quella velocità da subito, da inizio weekend. E quando partivo e già in FP1 comunque mi veniva tutto naturale, non voglio dire facile perché non lo è, quindi devo cercare di colmare questo distacco e stargli più vicino e cogliere le occasioni quando si presenteranno.
2: Prossima tappa all'Indonesia dal 9 all'11 ottobre. Passiamo al calcio. Nations League, giornata di vigilia d'Italia-Turchia, in programma domani sera al Dall'Ara di Bologna. Gli azzurri sono a quota 4 punti nel gruppo A1, mentre la squadra guidata da Montella è ancora ferma a 0. Cambi in vista per Mancini sulle ali dell'entusiasmo dopo l'1-1 in casa della Francia. In difesa dovrebbe tornare Di Lorenzo per far rifiatare Caiode, possibile chance a centrocampo per Ricci insieme a Barella e Fagioli. In avanti Scamacca insidia più Esposito, mentre sulle fasce dovrebbero agire Cambiaghi e Vergara. Ieri il successo a valanga dell'Inghilterra sulla Croazia, 7-0 con doppiette di Kane e Saka, 3-1 invece per la Spagna contro la Repubblica Ceca. Oltre all'ennesima perla di Lamine Yamal, tante le polemiche per un gol annullato agli ospiti sul risultato di 2-1. Stasera in campo Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. Siamo al tennis, slitta ancora il rientro di Jannik Sinner, che salta anche il Masters 1000 di Shanghai. Venerdì il numero 1 al mondo è volato a Lione per un nuovo consulto medico al ginocchio. Resta scongiurata l'ipotesi operazione in favore di nuove terapie conservative. Sul campo Zverev e Djokovic si giocano non prima delle 13 un posto in semifinale nell'ATP di Pechino. A Tokyo l'ha già raggiunta Alcaraz, vittorioso sul canadese Shapovalov, ritiratosi dopo un set. Lo spagnolo se la vedrà con il connazionale Munar, il quale ha eliminato il francese Jacquet in 2 set. Pallacanestro, seconda giornata di Serie A, ancora un successo per Treviso e Basket Napoli, 93-90 la vittoria dei Veneti in casa di Trento, 99-93 quella dei partenopei sulla Reggiana. Oggi altri 4 match, BC Roma-Tortona, Scafati-Varese, Trieste-Venezia e Virtus Bologna-Maxima-Roma. In chiusura la pallavolo, prima giornata di A1 femminile, la Vero Volley di coach Blengini vince contro una buona Firenze. La formazione meneghina di Egonu e Danesi la spunta in 3 set. Oggi le altre 6 partite, tra cui spiccano Conegliano Cuneo, Scandicci Chieri e Busto Arsizio Novara. Ed è tutto.
1: Radio Reporter Notizie.
0: Radio Reporter.
6: Non ti puoi sbagliare.
0: La musica più bella è qui.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Sono le 16 e 5 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia. Anche il Presidente della Repubblica Mattarella partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal Cardinale Zuppi. La guerra non è un destino e la pace inizia da noi, scandisce nell'omelia il Presidente della CEI.
3: Il divisore continua a complicare le soluzioni, imbroglia le menti, fa credere,
4: è embrione,
3: che la pace la troviamo con le armi e non con il dialogo e il diritto.
2: Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Così il cancelliere tedesco Merz stamattina nella capitale per una visita a sorpresa, che non ha fermato però gli attacchi russi su Kiev, nuovamente colpito il ponte nord. 24 feriti, uno in codice rosso in un vasto incendio divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Fiamme sotto controllo, da accertare le cause dell'accaduto. Giornata di vigilia per l'Italia di Roberto Mancini, reduci dal pareggio in Francia, gli azzurri affrontano domani a Bologna la Turchia nel quarto e ultimo incontro della prima finestra di Nations League. Ed è tutto da Gerardo De Vino.
1: Reporter Flash.
5: Radio Reporter e Giuseppe Bonanno, un binomio vincente.

scivolò nel fiume a primavera, ma il vento che la vide così bella

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Centinaia di migliaia di persone in piazza in tutta la Spagna contro la crisi degli affitti e per chiedere al governo interventi incisivi sul diritto alla casa. Manifestazioni in oltre 50 città, scontri con la polizia a Valencia e Madrid. Si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate. Nuova escalation della guerra tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore pesante attacco di Mosca contro le infrastrutture energetiche di Kiev. Colpito anche il ponte Nord che attraversa il Dnipro. Rinnovato l'invito a diplomatici e cittadini stranieri ad abbandonare la città. 4 ottobre, San Francesco, patrono d'Italia, torna ad essere festa nazionale. Ad Assisi è atteso anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ieri in visita nel Principato di Monaco, occasione per ribadire la necessità del multilateralismo nelle relazioni internazionali.
3: L'indispensabilità del multilateralismo e delle sue forme che vanno garantite per una corretta, positiva modalità di relazione nella vita internazionale. Ispirate voi della pace, della libertà, della pari dignità di ogni Stato e della tutela dello Stato di diritto e dei diritti umani.
2: MotoGP in Giappone, dopo la sprint, Marc Marquez vince anche la gara lunga. Lo spagnolo della Ducati precede le Aprilia di Martin e Bezzecchi. Ed è tutto da Gerardo De Vito.

due che hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano la MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone. Partito secondo dietro il rivale dell'Aprilia Martin, lo spagnolo della Ducati bissa il successo nella sprint e si porta a 2 punti dal leader del mondiale. Lo ascoltiamo a Sky.
3: Martin è partito molto forte, i primi giri quelli che ho fatto un po' più di fatica dietro lui, ma dopo piano piano mi è trovato meglio, ho iniziato a prenderlo e quando ho visto il momento dell'attacco voleva essere primo per gestire la gara come voleva io. E Gigi, tutto lo staff Ducati sta lavorando al 100% per darmi quello che mi serve per lottare con le Aprilie, per lottare per il campionato e mi sento bene. E ovviamente mancano 6 gare, ma per il momento siamo lì, stiamo lottando.
2: Il suo successo porta a 100 le vittorie nella classe regina di Gigi Dall'Igna, il direttore generale di Ducati.
4: Sicuramente era un circuito abbastanza buono per noi, anche se, ripeto, circuiti buoni, circuiti cattivi, quando arriva l'ultima parte del campionato conta poco. Secondo me aveva la gestione della corsa in mano e secondo me ha fatto la gara che voleva.
2: Dietro Marquez appunto Martin e l'altra Aprilia di Bezzecchi, ingaggiato nel finale con la KTM di Bastianini, autore del giro veloce ma giù dal podio.
5: Jorge e Marc hanno fatto un bel miglioramento e in questo momento sono più veloci di me. Io devo riuscire, secondo me, da dopo l'infortunio a ritrovare non tanto l'esplosività come proprio quella velocità da subito, da inizio weekend. E quando partivo e già in FP1 comunque mi veniva tutto naturale, non voglio dire facile perché non lo è, quindi devo cercare di colmare questo distacco e stargli più vicino e cogliere le occasioni quando si presenterà.
2: Prossima tappa all'Indonesia dal 9 all'11 ottobre. Passiamo al calcio. Nations League, giornata di vigilia d'Italia-Turchia in programma domani sera al Dallara di Bologna. Gli azzurri sono a quota 4 punti nel gruppo A1, mentre la squadra guidata da Montella è ancora ferma a 0. Cambi in vista per Mancini sulle ali dell'entusiasmo dopo l'1-1 in casa della Francia. In difesa dovrebbe tornare Di Lorenzo per far rifiatare Caiode, possibile chance a centrocampo per Ricci insieme a Barella e Fagioli. In avanti Scamacca insidia Pio Esposito, mentre sulle fasce dovrebbero agire Cambiaghi e Vergara. Ieri il successo a valanga dell'Inghilterra sulla Croazia, 7-0 con doppiette di Kane e Saka, 3-1 invece per la Spagna contro la Repubblica Ceca. Oltre all'ennesima perla di Lamine Yamal, tante le polemiche per un gol annullato agli ospiti sul risultato di 2-1. Stasera in campo Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. Siamo al tennis, slitta ancora il rientro di Jannik Sinner, che salta anche il Masters 1000 di Shanghai. Venerdì il numero 1 al mondo è volato a Lione per un nuovo consulto medico al ginocchio. Resta scongiurata l'ipotesi operazione in favore di nuove terapie conservative. Sul campo Zverev e Djokovic si giocano non prima delle 13 un posto in semifinale nell'ATP di Pechino. A Tokyo l'ha già raggiunta Alcaraz, vittorioso sul canadese Shapovalov, ritiratosi dopo un set. Lo spagnolo se la vedrà con il connazionale Munar, il quale ha eliminato il francese Jacquet in 2 set. Pallacanestro, seconda giornata di Serie A, ancora un successo per Treviso e Basket Napoli, 93-90 la vittoria dei Veneti in casa di Trento, 99-93 quella dei partenopei sulla Reggiana. Oggi altri 4 match, BC Roma-Tortona, Scafati-Varese, Trieste-Venezia e Virtus Bologna-Maxima Roma. In chiusura la pallavolo, prima giornata di A1 femminile, la Vero Volley di coach Blengini vince contro una buona Firenze. La formazione meneghina di Egonu e Danesi la spunta in 3 set. Oggi le altre 6 partite, tra cui spiccano Conegliano Cuneo, Scandicci Chieri e Booster Sizio Novara. Ed è tutto.
1: Radio Reporter Notizie.

explain. My love for you is real. Something I can feel.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Reporter Flash.
2: Celebrazioni ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia. Anche il Presidente della Repubblica Mattarella partecipa alla messa nella Basilica Superiore, celebrata dal Cardinale Zuppi. La guerra non è un destino e la pace inizia da noi, scandisce nell'omelia il Presidente della CEI.
3: Il divisore continua a complicare le soluzioni, imbroglia le menti, fa credere, è imbroglione, che la pace la troviamo con le armi e non con il dialogo e il diritto.
2: Mi sono recato a Kiev perché l'Ucraina ha bisogno di tutto il nostro sostegno. Così il cancelliere tedesco Merz stamattina nella capitale per una visita a sorpresa, che non ha fermato però gli attacchi russi su Kiev, nuovamente colpito il ponte nord. 24 feriti, uno in codice rosso in un vasto incendio divampato all'alba nel campeggio Bella Italia di Peschiera del Garda in provincia di Verona. Fiamme sotto controllo, da accertare le cause dell'accaduto. Giornata di vigilia per l'Italia di Roberto Mancini, reduci dal pareggio in Francia, gli azzurri affrontano domani a Bologna la Turchia nel quarto e ultimo incontro della prima finestra di Nations League. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.

0: Radio Reporter.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa a pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce.

diventa sempre più grande nella notte che sta per finire. E la nave che fa ritorno per portarci a

0: Sono le 20 e 4 minuti.
1: Reporter Flash.
2: In primo piano la MotoGP, Marc Marquez vince il Gran Premio del Giappone e si porta a 2 punti dal leader del mondiale Martin. Lo ascoltiamo a Sky.
3: I primi giri, quelli che ho fatto un po' più di fatica, ma dopo piano piano mi è trovato meglio. Ho iniziato a prenderlo e quando ho visto il momento dell'attacco voleva essere primo per gestire la gara come voleva io.
2: Completano il podio le due Aprilia, appunto di Martin e Bezzecchi. Calcio Nations League, giornata di vigilia d'Italia-Turchia, in programma domani sera al Dall'Ara di Bologna. Ieri il 7-0 dell'Inghilterra sulla Croazia, 3-1 invece tra Spagna e Cechia. Stasera Portogallo-Norvegia, Olanda-Serbia, Grecia-Germania e Galles-Danimarca. Tennis, slitta ancora il rientro di Sinner, che salta anche il Masters 1000 di Shanghai. L'ultimo consulto medico ha scongiurato l'ipotesi operazione al ginocchio in favore di nuove terapie conservative. Pallacanestro, seconda giornata di Serie A, ancora un successo per Treviso e Basket Napoli. 93-90 la vittoria dei Veneti in casa di Trento, 99-93 quella dei partenopei sulla Reggiana. Oggi altri 4 match, tra cui Trieste-Venezia e Virtus Bologna-Maxima Roma. Da Lorenzo Villanetti.

0: Londra, New York, Los Angeles, Parigi, Roma, Milano, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid, Lisbona, Miami, Ibiza. Fai rete in tutto il mondo in modalità cross multimediale. Aggiornati con i notiziari radio e goditi ogni giorno l'oroscopo. Tutti appuntamenti radiofonici curati esclusivamente da Filippo Virzì. Attraversa il pianeta Terra con il sounding streaming e le breaking news in mobilità. Per rimanere sempre aggiornato, scaricando l'applicativo gratuito dal tuo smartphone o tablet, riferibile alla radio che adesso stai ascoltando in real time e in FM, dalla frequenza localizzata cittadina. Segui Filippo Virzì anche sui più importanti social. Con Filippo Virzì, all the best and happiness.
1: Adesso, Sabor Latino, il sapore della musica latina con Filippo Virzì.
2: Attenzione.
3: Uno, due, tre.
1: Sabor Latino.
2: Escucha.
1: Sabor Latino.
2: Preparate.
1: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
3: Uno, due, tre.
1: Con Filippo Virzì, in esclusiva su Radio Reporter.

0: Avete ascoltato Sabor Latino, il gusto della musica latina. Attrazione.
1: Uno, dos, tres.
0: Sabor Latino.
2: Escucha.
0: Sabor Latino, il gusto unico della musica latina.
1: Uno, dos, tres.
0: Con Filippo Virzì su Radio Reporter.
3: Tocca a me.
4: A risentirci al prossimo appuntamento.
5: Ascoltaci ovunque tu sia in tutto il mondo su radioreporter.it.
6: Radio Reporter. Musica scelta da Giuseppe Bonanno, la più bella ed emozionante.
7: Something soft, sweet and slow.
8: Sono le 21 e 4 minuti.
9: I grandi successi di ieri e di oggi, proposti da Giuseppe Bonanno.

0: Giuseppe Bonanno. Quando la musica non ha confini.
1: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

Radio Reporter. Più l'ascolti, più ti piace.

0: It's Celine Dion, thank you.
1: Radio Reporter.